0: Mașini trans xep spadrim fuare i sel anatepta Mașini șenit mebis cari
1: Saati sponsoria SMG Spets Technikis da danadgarebis umsxulesi importiori sakartveloshi
2: Tbilisis droit 10 saatia
1: SMG Zlieri teknika Zlieri partniori

Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat suptahi saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 4482. Webgwerdi ecovut.gr.

0: Saati sponsoria SMG, spetstechnikis da danadgarebis umsghulesi importiori sakartveloshi.
1: Tbilisis droit 17 saatia.
0: SMG, zlieri teknika, zlieri partniori.

Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat subtahis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 82. Webgwerdi ecovut-g.